neděli ráno. A tak ti zpívám dam dam di di di dam dam di da di dam dam.